0: Cina taia, he hi an hale. Nyanche, tu ke ace nor hesta. No haya den chia, chia oyo chen. Ua ehe hasi, e chaya ne.
1: Non ci sono più.

0: Signal Hill, Newfoundland, Thursday morning, December the 12th, 1901.
1: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo.